0: Sì, fa la sesta canto. La regina ci dà quanto canto? Fa una corsa.
1: Immagina che la sei fanno un picchio. Mi fa troppo nana nana nana soe. So, hanno un buon sicchio a naste. A voi da ora non mi ordina ro. A osa fai nante fuara, isa nanao, te isa nsuna nao. Che cagnene, ma de bell'air.
0: Shhh, vula fuzza un giangano, toi tombulla taba, c'è un tiandraio.
2: Terra mezzani.
0: Poi sa mezzan.
1: Ah,
3: qua sa da tombulla.
1: Nignaz.
3: Osti una se no, poca te.
1: Aisa ne no? Aisa zavata na tono? Aisa zavata na pono vlono, aisa? Tot sisi ninina mezzan?
2: Ti madama ba misi fula, madama ti.
1: Oriaza? Zan vena nova no fenara no.
2: Ale fomba pik famba to.
1: Eritreto no mo fomba vita no avo no ti fola no ti. E meritreto no fomba fabetsa folandray mandreno de iantoka fenanao.
0: Katsi savatra tsy vita fola saner matambe wa tray. Ezar nareo zan.
1: Ai, aza mamita tena misanareo a.
0: On fola no miteny atao fianana fola maranga misoma tsisy ansantrony.
1: Dawarako, dawar. Tena ronga mon tataran le panakarena irai zay ndrery efatra tatam folany.
0: Ah, ka tam san fa 16 om eto.
1: Te tena ro nanovan ti sosiazo e riadala. Raha alaina aminao ny ainao androany alina dia ataonao inona ny volanao izany dia ahoana
0: madamo ity hoe tortesa isava deux fois e ohatra
2: madama tsy adala zany mba aoka izay moa madama fa mba raisy le vola dia mba toy izy hoany afarany le fisa
1: tsy mila ny volanao io ahy e deux fois raha ny ilaiko ataonao
0: tasomo vola ry atsa dia aloha isa imemenina io
1: dia za zany everinareo fa lanyrora fotsiny mampianatra anareo dia nareo tsy hanao ninina.
2: Premiko ndray zany ty vola ty.
0: Rehefa tranndray izyko.
1: Tena manahirana mihitsy ny fitaizananareo zazakehitriny to. Marina e. Ao eny any lanto?
3: Io ny anahy madama.
1: Ie. Tsara kia. Toy izy fa mahafinaritra. Tadidio a, fa ny fianarana ny lova tsara indrindra ho an'ny zanaka fa tsy ny fananany ray aman-dreny volavola zany.